0: Bad Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:31.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Abbiamo subito oggi al mattino nuvolosità variabile con bora moderata sulla costa. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti. Aria più secca con venti di brezza. Sui monti maggiore nuvolosità locale nel pomeriggio. Temperatura minima 20 gradi, la massima 32, a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 12 gradi. Domani al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile su monti, poco nuvoloso su pianura e costa, venti di brezza, temperatura nella norma del periodo con ampia escursione termica in pianura nelle valli. La temperatura minima sopra i 20 gradi saranno limitate alla costa. Temperatura minima 16 gradi, la massima 32, a 1000 metri invece abbiamo 19 gradi e a 2000 metri 11 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good Morning 101.
4: Sono le 6 e 16 minuti.
3: Good morning.

quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Good Morning 101.
1: Ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Raga, oggi mare o pizza?
1: E se facessimo entrambi? Prima Trancio, poi Marcola?
0: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
1: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
0: La Napa, la pizza che sa d'estate.
2: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 2 luglio. Ariete, le opportunità non mancano, per afferrarle dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Facciamo lo straordinario per pareggiare i conti. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Gemelli, la luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri, spirito brillante per trascorrere le ore nel modo migliore. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, le vacanze e una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro con i quali collaboriamo. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi, conferenze e concerti. Scorpione, il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sagittario, Giove in trigono è un buon passaporto per intraprendere un lungo viaggio. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che cerchiamo. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Acquario, giovedì insieme alla luna nel nostro segno con altri pianeti complici per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia, disimpegno. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi. Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37ª edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Abbiamo subito oggi al mattino una luminosità variabile con buona moderata sulla costa. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti. Aria più secca con venti di brezza. Sui monti maggiore nuvolosità locale nel pomeriggio. Temperatura minima 20 gradi, la massima 32, a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 12 gradi. Domani al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile su monti, poco nuvoloso su pianura e costa. Venti di brezza, temperatura la norma del periodo con ampia escursione termica in pianura nelle valli. La temperatura minima sopra i 20 gradi saranno limitate alla costa. Temperatura minima 16 gradi, la massima 32, a 1000 metri invece abbiamo 19 gradi e a 2000 metri 11 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: In questa nuova giornata, benvenuti, 2 luglio, giovedì, Santa Bernardino, accade oggi, Marconi brevetta la radio, era 1897. 1987, invece, la prima donna presidente della Camera entra nella storia. 1900, volo del primo dirigibile moderno. Nati questo giorno, Herman Hesse, grande autore, 1877. 1951, Michele Santoro, il re degli anchorman italiani. Alba Parietti, anche lei grande palcoscenico televisivo italiano, 1961. René Lacoste, invece, che è nato a Parigi, con tennista, 1904. E Penelope Riboldi, invece, che è una centrocampista e una calciatrice, 1986. Ricordiamo invece Dude di Google, che sarebbe sempre la prima pagina di Google, Pedro Paulet, che la scienza ufficiale ricorda come il primo razzo combustibile liquido venne lanciato il 16 marzo 1926. Scomparsi oggi Ernest Hemingway, 1961. La sua vita fu al punto avventurosa e ricca di cadute che fece materiale per i suoi romanzi.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:19.

0: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro La Tisana e Città di Latisana.
1: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theater Museum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi, info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale

0: CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista IBA e Catarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.

0: Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 2 luglio. Ariete, le opportunità non mancano per afferrarle, dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Facciamo lo straordinario per pareggiare i conti. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Gemelli, la luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri, spirito brillante per trascorrere le ore nel modo migliore. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto, un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, le vacanze e una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro con i quali collaboriamo. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi, conferenze e concerti. Scorpione, il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sagittario, Giove in trigono è un buon passaporto per intraprendere un lungo viaggio. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che cerchiamo. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Acquario, giovedì insieme alla luna nel nostro segno con altri pianeti complici per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia, disimpegno. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Dimmi perché

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento sulla costa del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo oggi di notte probabili piogge temporaleschi, residua bora moderata anche sostenuta a Trieste. In mattinata netto miglioramento del tempo con ampie schiarite, dal pomeriggio cielo in prevalenza sereno. In giornata la bora calerà, intensità continuerà a soffiare soltanto su Carso e Trieste. Temperatura minima 22 gradi, la massima 29. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di primo mattino borino sul Carso e Trieste, poi venti di brezza, temperatura minima 20 gradi, la massima 32. Andiamo a vedere il grado lignano, oggi qualche nube sparsa, raffiche fino a 37 km all'ora con temperature da 20 a 29 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, 20 fino a 19 km all'ora con temperature dai 19 ai 31 gradi. Andiamo invece a Jesolo, Bibione, Caorle e Lido di Venezia, con oggi nuvolosità sparsa con raffiche fino a 49 km all'ora, temperatura tra i 22 e 28 gradi. Domani cielo sereno, 20 fino a 21-22 km all'ora con la minima di temperatura 22 fino a un massimo di 30 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
2: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
4: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
2: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149 2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
6: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite, compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
5: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
7: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi, a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
0: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima.
0: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Però quello vediamo.
2: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
10: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
11: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
12: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
13: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
14: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
0: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duinio Aurisina, Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com. Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
1: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la Procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fiseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzuk Cova e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin. Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
0: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste.
5: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
0: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
2: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 31 minuti.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti appuntamento col Meteo Costa Lista, Costa Slovena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Beh, andiamo subito a vedere la situazione. Oggi qualche nube sparsa, venti che arriveranno fino a 40 km all'ora, con temperature tra 22 e 29 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, venti fino a 24 km all'ora, temperature tra 22 e 30 gradi. Ma passiamo invece alla costa esterna croata, Mago Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, oggi abbiamo nuvolosità scarsa, con venti fino a 46 km all'ora, con temperature 22 e 26 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa anche domani, con 24 gradi, con 24 km all'ora il vento, ma temperature tra 23 e 30 gradi.
4: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
5: sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.

Già lo so che non richiamerai, eh? E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, eh? Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna na. Na, però adesso sono solo dentro questa stanza.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
2: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul Carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre. 20 anni di emozioni sul Carso della Grande Guerra.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 2 luglio, Ariete, le opportunità.

0: Unità non mancano per afferrarle, dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Facciamo lo straordinario per pareggiare i conti. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Gemelli, la luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri, spirito brillante per trascorrere le ore nel modo migliore. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto, un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, le vacanze e una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro con i quali collaboriamo. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi, conferenze e concerti. Scorpione, il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sagittario, Giove in trigono è un buon passaporto per intraprendere un lungo viaggio. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che cerchiamo. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Acquario, giovedì insieme alla luna nel nostro segno con altri pianeti complici per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia, disimpegno. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Good morning 101.
4: Sono le 9:48.

0: adesso, ancora adesso, ancora adesso. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, è rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Antignana vi invita al festival estivo del prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival estivo del prosciutto, con ingresso gratuito.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: Io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la situazione meteo?
2: Situazione meteo nettamente migliorata dopo ieri sera. È giusto dire che ieri è stata la giornata di svolta nel tempo che ha posto fine, diciamo, alla pesante ondata calda di fine giugno e dà inizio a un periodo estivo bello, nel senso proprio come una volta di giornate belle con temperature nella norma del periodo o forse leggermente superiori, ma non certo a quei livelli che avevamo sperimentato la scorsa settimana. Quindi adesso diciamo da oggi e per diversi giorni avremo sostanzialmente il bel tempo estivo senza eccessi che tutti diciamo vogliono, perché questo consentirà sia a chi sta sulle spiagge, chi vuole andare in montagna, di avere un tempo accettabile, e anche a chi deve lavorare o vivere in città avere un'atmosfera sopportabile. Questa è la sintesi delle previsioni probabilmente per tutto il resto della settimana e anche per l'inizio della prossima settimana, quindi una fase decisamente positiva del tempo.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: In questa nuova giornata, benvenuti, 2 luglio, giovedì, Santa Bernardino, accade oggi Marconi brevetta la radio, era 1897. 1987, invece, la prima donna presidente della Camera entra nella storia. 1900, volo del primo dirigibile moderno. Nati questo giorno, Hermann Hesse, grande autore, 1877. 1951, Michele Santoro, il re degli anchorman italiani. Alba Parietti, anche lei grande palcoscenico televisivo italiano, 1961. René Lacoste, invece, che è nato a Parigi, con tennista, 1904. E Penelope Riboldi, invece, che è una centrocampista e una calciatrice, 1986. Ricordiamo invece Dude di Google, che sarebbe sempre la prima pagina di Google. Pedro Paulet, che la scienza ufficiale ricorda come il primo razzo combustibile liquido venne lanciato il 16 marzo 1926. Scomparsi oggi Ernest Hemingway, 1961. La sua vita fu al punto avventurosa e ricca di cadute che fece materiale per i suoi romanzi.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate. Gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana. 4 serate da non perdere. Evento promosso da Prola Tisana e Città di Latisana.
5: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. lignanoholiday.com. E sei già al mare!
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: mattina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
0: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
2: I feel Slovenia.
0: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Venezia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna di Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi di notte, non sono escluse temporalesche residue in mattinata, netto miglioramento del tempo con ampie schiarite dal pomeriggio, cielo in prevalenza sereno, temperatura a 1000 metri 19 gradi e temperatura a 2000 metri 12 gradi. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di primo bassivi, di primo mattino potrebbe esserci qualche temperatura anomala a 1000 metri 20 gradi e a 2000 metri 12 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada, oggi nubi di passaggio, 20 fino a 40 km all'ora, con temperature dai 12 ai 22. Domani invece nuvolosità scarsa, venti che arriveranno fino a 22 km all'ora con temperature dai 9 ai 22 gradi. Passiamo a Cortina d'Ampezzo, nuvolosità innocua oggi con venti fino a 39 km all'ora e temperature tra i 12 e i 21 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, raffiche fino a 25 km all'ora.

0: con temperature dai 10 ai 22 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: 92.0 FM.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimanere.

dettagli sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
1: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30, Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
2: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché era un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione, però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
0: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini, la prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
3: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Cambiamo argomento. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
4: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
5: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
7: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
8: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:13.
2: Punto Zero FM.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
2: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
3: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
0: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
0: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la situazione meteo?
2: Situazione meteo nettamente migliorata dopo ieri sera. È giusto dire che ieri è stata la giornata di svolta nel tempo che ha posto fine, diciamo, alla pesante ondata calda di fine giugno e dà inizio a un periodo estivo bello, nel senso proprio come una volta di giornate belle con temperature nella norma del periodo o forse leggermente superiori, ma non certo a quei livelli che avevamo sperimentato la scorsa settimana. Quindi adesso diciamo da oggi e per diversi giorni avremo sostanzialmente il bel tempo estivo senza eccessi che tutti diciamo vogliono, perché questo consentirà sia a chi sta sulle spiagge, chi vuole andare in montagna, di avere un tempo accettabile, e anche a chi deve lavorare o vivere in città avere un'atmosfera sopportabile. Questa è la sintesi delle previsioni probabilmente per tutto il resto della settimana e anche per l'inizio della prossima settimana, quindi una fase decisamente positiva del tempo.
1: Perfetto, voi rimette sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno? E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori

0: Mondiale dello Sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:02.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei 16esimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Raga, oggi mare o pizza?
4: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
3: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
4: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
3: La Napa, la pizza che sa d'estate.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
8: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio. Il 18 e 19 luglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
9: Sognate una fuga nella natura?
10: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
9: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
10: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
11: I feel Slovenia.
12: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
13: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach.
0: Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul Carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre. 20 anni di emozioni sul Carso della Grande Guerra.
1: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
2: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Gli itinerari di Gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
3: Ma buongiorno a tutti, benvenuti. Lo so che state pensando che è l'ora di pranzo, ma proprio a pranzo noi vi facciamo così venire ancora più la colina in bocca, perché vi parleremo oggi con Radio Chef. Ci spostiamo perché con Laura Ceccone, event manager Movimento Turismo Vino, ci parlerà di quello che è, insomma, bolle in pentola, gli spostamenti, gli eventi, insomma andiamo a parlare con lei. Intanto benvenuta, come stai?
4: Ciao, buongiorno a tutti, tutto bene? Accaldati, ma il tempo giusto anche per rinfrescarsi un po' nelle cantine.
3: Infatti andiamo a vigneti aperti, andiamo a parlare un po' di vigneti aperti, che cosa ci aspetta, che cosa c'è, che cosa bolle in pentola.
4: Allora sì, Vigneti Aperti è un evento che stiamo portando avanti da marzo, ogni weekend fino a ottobre, e possiamo dire un invito proprio a vivere il nostro territorio nel modo più naturale, più autentico possibile, perché non è fine a se stesso degustare un calice di vino, ma vogliamo proprio andare a condividere quelle, entrare nei luoghi in cui il vino nasce, soprattutto dalla terra. Quindi sì, aspettatevi passeggiate nei vigneti, ma non preoccupatevi che poi le degustazioni saranno al fresco. Quindi appunto ogni weekend noi abbiamo le nostre 15-20 cantine socie che decidono di aprire le porte e accogliere proprio i visitatori all'interno della cantina, con passeggiate, appunto, picnic, esperienze, ma soprattutto con l'incontro diretto con il produttore, che bello. È proprio questo il bello di questa esperienza.
3: Anche con più tempo, no? Perché di solito quando è, non so, per esempio il momento delle cantine aperte, qui proprio c'è il discorso di avere più tempo, di gestirsela, di gustarsela, di fare, insomma, di andare proprio a godersi il non solo il vino, ma l'azienda.
4: Esatto, bravo, proprio andare a scoprire quel personaggio che magari lo vediamo di sfuggita, come dicevi tu, a cantina aperta, perché fortunatamente è sempre super impegnato. Però è bello come il racconto, tutto dove nasce il vino che poi andiamo a degustare, ed è questo che vogliamo trasmettere, quindi anche un modo poi per conoscere proprio il nostro Friuli Venezia Giulia, perché le nostre 15 cantine, do un numero, poi ogni weekend cambia, però spaziano in tutta la regione, e quindi sappiamo che ogni zona, ogni territorio racconta comunque una storia diversa.
3: Bello, intanto vi dico solo che su mtvfriulivg.it trovate tutte le informazioni, insomma, sul sito ufficiale. Però proprio parlando di, insomma, di aziende vinicole, di andare a scoprire, c'è la bellezza anche dei calici di stelle, di quindi di gustarsi il calice sotto le stelle, romantico.
4: Bravissimo, quest'anno abbiamo proprio una novità che ve la dico in anteprima, è proprio il 30 luglio da segnarsi in agenda l'appuntamento presso il castello di Gorizia, Bastione Fiorito, per appunto calici di stelle.
3: La nostra amica cara Chiara Canzoneri.
4: Bravissimo, saremo proprio in collaborazione con lei, e calici di stelle è appunto uno degli appuntamenti estivi, diciamo, più attesi, diciamo, dalla nostra associazione, perché va a unire proprio, come dicevi tu, il fascino di queste sere d'estate, le stelle, il vino, ma anche la bellezza dei nostri, delle location che abbiamo.
3: Poi una location di Gorizia appena riaperta, quindi da pochissimo hanno aperto questo bastione, insomma, fiorita, sì, anche perché, insomma, per chi ha avuto la mia età, che l'ha vissuta quando era giovane, adesso, poi vi dico subito una cosa, si sta freschissimi, quindi sappiatelo che quando andate a Bastione Fiorito,
4: esatto,
3: si sta senza clima.
4: Poi quindi il sole che tramonta, una veramente una serata suggestiva.
3: Che bello.
4: E poi, non vi svelo ancora la data, ma ci torneremo a risentire,
3: sì.
4: Ci sposteremo a San Daniele del Friuli, quindi un bel connubio tra vino e prosciutto.
3: Bello.
4: E location ancora non ve la svegliamo tutti i dettagli, così dovete seguirci per scoprire il tutto.
3: Vabbè, bello anche perché San Daniele, insomma, eravamo abituati bene, adesso rivederla così è bello sentire di San Daniele,
4: esatto,
3: dove si torna.
4: Esatto, andiamo proprio a scegliere location importanti anche a livello culturale, quello che ci teniamo. E poi soprattutto Calici di Stelle quest'anno sarà nelle cantine, Quindi non vi resta altro che appunto seguire il nostro sito MTV Friuli VG o i nostri social per scoprire anche tutti gli appuntamenti che saranno dal 24 luglio al 16 agosto. Questo è il periodo in cui ci saranno un po' in giro un po' di calici di stelle.
3: Quindi mi raccomando, allora voi non mancate, logicamente potete riascoltarci anche sul nostro www.radio.0.it, sui podcast che vi potete vedere, riascoltare se vi siete persi qualcosa. Intanto Laura, che dire, buon calice, un cin cin allora.
4: Grazie mille, vi aspettiamo tutti quanti, ovviamente.
2: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
0: Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 12:37.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
0: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
2: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tieleman, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.
4: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. 2 giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio. Il 18 e 19 luglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento col meteo costellista, Costa Slovena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Beh, andiamo subito a vedere la situazione. Oggi qualche nube sparsa, venti che arriveranno fino a 40 km all'ora, con temperature tra 22 e 29 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, venti fino a 24 km all'ora, temperature tra 22 e 30 gradi. Ma passiamo invece alla costa esterna croata, Mago Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, oggi abbiamo nuvolosità scarsa, con venti fino a 46 km all'ora, con temperature tra 22 e 26 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, anche domani con 24 gradi, con 24 km all'ora il vento, ma temperature tra 23 e 30 gradi.
0: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
6: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy, la scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
7: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris! Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
8: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
9: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Pro La Tisana e Città di Latisana.
10: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday.com. E sei già al mare!
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 12 minuti.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
8: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
9: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre, 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con la costa del Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'Alpa, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
3: Sulla costa, dopo il forte vento di ieri sera e anche i temporali, c'è stata bora stanotte, c'è ancora un po' a Trieste, però la situazione è assolutamente migliorata da tutti i punti di vista, perché non c'è né il caldo afoso di prima né il maltempo di ieri sera. Quindi adesso si apre una fase estiva, quella diciamo più desiderata anche e soprattutto sulle coste, perché pone diciamo questa giornata l'inizio di un lungo periodo che vedrà quello che è il nostro classico tempo estivo, con temperature che non superano sulla costa i 30 gradi, venti in prevalenza di brezza, prevalenza di sole, insomma tutto ciò che si può desiderare a luglio per chi vuole stare sulle spiagge, quindi è la situazione direi ideale.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: si può risalire a ome. Cos'è una esperienza? Aula, no? Perché quel potere che mi ha
1: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno na stran delfinoverde.it.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Prenotatevi online per un accesso garantito su carpenterme.com.
1: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
2: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, festival estivo del litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com. Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento con il Meteo Montagna a Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi di notte, non sono escluse le temporalesche residue in mattinata, netto miglioramento del tempo con ampie schiarite dal pomeriggio, cielo in prevalenza sereno, temperatura a 1000 metri 19 gradi e temperatura a 2000 metri 12 gradi. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, di primo mattino potrebbe esserci qualche temperatura anomala a 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 12 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada, oggi nubi di passaggio, 20 fino a 40 km all'ora, con temperature dai 12 ai 22. Domani invece nuvolosità scarsa, venti che arriveranno fino a 22 km all'ora con temperature dai 9 ai 22 gradi. Passiamo a Cortina d'Ampezzo, nuvolosità innocua oggi con venti fino a 39 km all'ora e temperature tra i 12 e 21 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, raffiche fino a 25 km all'ora con temperature dai 10 ai 22 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene, e il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
6: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
0: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. lignanoholiday.com. E sei già al mare!

0: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
4: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
3: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
4: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
3: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
4: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
0: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
2: I feel Slovenia.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera, 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Prola Tisana e Città di Latisana.
5: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulente.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione.

0: Il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

fartelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Bentrovati da Jenny di Gaetano Grave, incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone in corso, una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile, anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica, semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook. Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
3: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. 2 giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio. meglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
4: Raga, oggi mare o pizza?
5: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
4: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
5: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
4: La Napa, la pizza che sa d'estate.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti appuntamento col meteo Costa dell'Istria, Costa Slovena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Beh, andiamo subito a vedere la situazione. Oggi qualche nube sparsa, venti che arriveranno fino a 40 km all'ora con temperature tra 22 e 29 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, venti fino a 24 km all'ora, temperature tra 22 e 30 gradi. Ma passiamo invece alla costa esterna croata, Mago Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, oggi abbiamo nuvolosità scarsa con venti fino a 46 km all'ora con temperature dai 22 ai 26 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa anche domani con 24 gradi, con 24 km all'ora il vento, ma temperature tra 23 e 30 gradi.
1: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
0: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
0: I feel Slovenia.
4: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
5: Dicono che per amare serve stare bene da soli, di non accontentarsi pur di rimanere insieme.

0: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
0: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito. Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Il 4 luglio, per la notte dei saldi, accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3.

0: Venezia Giulia.
1: One, two. Ho bisogno di qualcuno

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Yeah, yeah, yeah. Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Giornata di allenamento per il numero uno al mondo insieme a Tommy Paul. Ieri, dopo la vittoria su Borges, l'alto atesino si era espresso così in conferenza sulle sue condizioni di salute.
1: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
3: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
4: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: Cambiamo argomento, Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi piloti alle prese con la solita conferenza stampa. I motori si accendono domani per la prima e unica sessione di libere. Nel pomeriggio le qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. Scivolato al terzo posto dietro Antonelli e Russell, il 7 volte campione del mondo spiega: in Austria abbiamo perso parecchio rettilineo e anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinee importanti. In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda. L'Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà. Se in giornata hanno una serie di giocatori che possono farci male. Commenta così coach Ramondino, sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari. Palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
5: Thank you. sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi, info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
6: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
7: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
8: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio. Il 18 e 19 luglio per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Firenze Giulia. Vediamo subito com'è il tempo in questo momento nella nostra regione. Beh, soffia ancora bora sulla costa in giornata, poi il cielo in prevalenza ancora poco nuvoloso con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti. L'aria più secca con venti di brezza. Sui monti maggiore nuvolosità locale, la temperatura minima è 20 gradi, la massima 32, a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 12 gradi. Ma vediamo un po' la situazione domani, prevalenza del tempo stabile con col cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza. Tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura. Temperature nella norma del periodo. Temperatura minima infatti 16 gradi, la massima 32, a 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 12 gradi.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
2: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Fogliano Re di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre. 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra. Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto, il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22.

in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati da Jenny di Gaetano, 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
3: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio. E poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
2: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
3: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Kronos.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
5: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento. Vi aspettano a Trieste.
6: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale. Venerdì, Gruversi e Cambi. Sabato, Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
7: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
9: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
8: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Bentrovati al nostro Big 40. Allora, altre 10 canzoni per la vostra serata. Igor, sei pronto?
2: Prontissimo. E partiamo subito con la 20ª posizione. Super Giovani, LDA e H7. Poesie clandestine. Per questa canzone, ancora l'estate la sentiremo molto.
1: Beh,
2: poi loro, loro sono anche bravi. Insomma, li ho visti anche dal vivo, li ho presentati. Quindi, veramente due ragazzi che piacciono. Sono, insomma, giovani, belli e piacciono tanto. Quindi, alla fine, la giusta miscela. 19ª posizione.
1: Invece, troviamo i che torna ai suoi successi estivi, dei ritmi insomma coinvolgenti e soprattutto latini. Il brano si chiama Cabana e sarà sicuramente una hit dell'estate, dal groove caldo e avvolgente. Parla ovviamente di passione e seduzione, di quella chimica che nasce tra due persone che si guardano e si cercano durante una serata estiva passata insieme a ballare, insomma un luogo di evasione dove il tempo si ferma, come succede d'estate quando andiamo in ferie, quando andiamo.
2: 18ª abbiamo Somber con Home Zwecker, dove lui è il sosia di Ermal Meta. Ecco. Cioè da giovane, guardalo, versione da giovane, vedi? Cioè dimmi.
1: Uh-huh.
2: Beh, ti ricordi del Malmetta da giovane giovane? Guarda, adesso è Malmetta a 40.
1: Sì, sì,
2: beh,
1: insomma, sì.
2: Ha qualcosa
1: già
2: di
1: questo
2: Malmetta.
1: Mi lascia un po', no? Ogni tanto sai cos'è? Quando vedi i cantanti invecchiare e ti rendi conto che erano quelli giovani quando eri giovane, un attimo rimani un po' così.
2: Perché
1: anche se
2: noi,
1: è più giovane di noi, Malmetta, diciamolo. Torniamo alla musica, non ci pensiamo, perché arriva Bruno Mars e lui ovviamente ogni parola che dice sforna una hit. L'artista statunitense torna con un nuovo album, si chiamerà The Romantic. E devo dire che io ho sentito già il nuovo singolo, che vi anticipo sentirete prestissimo in rotazione, e quello è uno di quelli che vi consiglio. Se avete per caso organizzato una serata romantica, mettete quello. Ma stavolta noi ci sentiamo invece, perché è ancora fortissima la nostra classifica, è Just Might, questo pezzo decisamente più vivace. E tra l'altro parte con il suo tour tra Nord America ed Europa proprio quest'estate. Lui è nato alle Hawaii e anche lui ha 40 anni. La hit, cioè la,
2: comunque
1: trash degli
2: Ermal
1: artisti quarantenni
2: è dell'81,
1: Ah, e allora no, è quasi nostro coetaneo.
2: Vedi.
1: Bello. E quindi insomma, anche sapere che Bruno Mars è dei nostri ci fa piacere, perché è effettivamente uno dalla grinta giovanile. Esce con questo, anzi è uscito col 5º disco, e lui veramente nel frattempo ha vinto Grammy, ha pubblicato l'album dei Six Sonic, ha collaborato con Lady Gaga e Rosie, e arriva insomma con questo I Just Might, un inno vero e proprio al ballo, in attesa insomma di potercelo vedere dal vivo magari in Europa in questo suo tour. E non mi dispiacerebbe, sarebbe uno degli artisti che segnerei nella mia agenda di artisti da vedere dal vivo.
2: Anche Bad Bunny. Allora, 17ª, Bruno Mars,
1: quello sicuro, anche solo per lo spettacolo. Anche se il genere musicale non è proprio i miei preferiti, però anche per la curiosità.
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Però penso che ci troveremmo circondati da teenager.
2: Ma veramente
1: che ci farebbe sentire dei
2: Ho visto
1: dei
2: il video, non mi sembrava tanto.
1: Forse vado da Bruno Mars, così mi sento più a mio agio.
2: Allora andiamo a ascoltarci Bruno Mars, 18ª, Somber con Home Wrecker.
1: Irama, la posizione numero 19 con Cabana, anche lui vado a vederlo.
2: In realtà è cabina, lui è cabina.
1: Ventesima, anche potrebbe essere, ci
2: cabina,
1: starebbe.
2: Invece LDH7, poesia clandestina, tra poco la nostra classifica.
1: Tra poco.
3: Se bastasse una

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Il 18 e 19 luglio Tarvisio diventa la capitale della corsa in montagna. Arriva il campionato nazionale CSI di corsa in montagna, assoluto e giovanile. Due giornate di sport, passione e sfide spettacolari sui percorsi dell'area telecabina Monte Lussari, tra i panorami unici della Val Canale. In gara atleti di tutte le età, dai più giovani ai veterani, per conquistare i titoli nazionali individuali e a staffetta. Appuntamento a Tarvisio, il 18 e 19 luglio, per vivere l'emozione della montagna e dello sport ai massimi livelli. Lussari Sport, lo specialista e-bike a Tarvisio, fornitore ufficiale dell'evento.
4: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge. Ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati alla nostra Big 40. E allora, parlavamo d'estate e di hit estive. Devo dire che in questa classifica noi le abbiamo un po' tutte anticipate per voi. Nella prossima troviamo questo duetto molto interessante. Parlo di Martin Garrix, ovvero il re delle dance floor, insieme a Ed Sheeran per questo brano che si chiama Repeat It. È una collaborazione che era già iniziata in realtà 10 anni fa ad Amsterdam, presentata la prima volta nel 2015, che è continuata con questo singolo atteso da ben 10 anni, pensa te, è pubblicata adesso proprio pochi giorni fa, a maggio 2026, che fonde un pochino elementi dance pop con un'esperienza che unisce le melodie di Ed Sheeran con l'energia del DJ olandese. Da vedere.
3: Infatti da vedere, oppure è introvabile come la nostra canzone di Brash alla 15ª posizione, dove lui invece assomiglia a un attore italiano un po' più vecchio. Lui c'ha 29, Brescia, ma c'è un attore italiano che adesso non mi sfugge il nome, ma mi sembra che un attore che ha deciso di andare un po' fuori dalle linee, nel senso che ha aperto il ristorante e non fa più tanto l'attore, però adesso non
2: però
3: mi ricordo,
2: non ti ricordo il nome.
3: No,
2: sai,
3: perché
2: sai chi faceva sempre questa cosa delle somiglianze, non somigliava,
3: ma io sempre questa cosa
2: qua,
3: cioè guardalo,
2: mia nonna.
3: Vabbè,
2: mia nonna quando aveva tipo 90 anni,
3: ma lui
2: diceva,
3: guarda,
2: questo somiglia a John Fine. Ecco, è così era.
3: Vabbè, lui è dopo vedremo. Forse quello dopo non lo dico più. Allora, invece dopo abbiamo
2: tanto,
3: la
2: chissà se lo ricorda,
3: sì, esatto.
2: Mi hai mostrato chi era, fammi vedere, tanto sicuramente non saprò.
3: È questo, cioè guardalo. Cioè,
2: fammi vedere, vediamo
3: è un attore italiano, però adesso l'attore italiano va a 40. Questo invece ha 29, quindi lo vedi? Cioè, vedi
2: No, io vedo solo il muro.
3: È partita la.
2: Ce la possiamo fare, ragazzi.
3: Eccolo qua. Guarda.
2: Ah, sì, forse è presente, ma.
3: Non è più in voce, cioè non va tanto, però lui è un attore, però
2: vabbè,
3: non ricordo.
2: Torniamo invece alla musica, perché alla posizione numero 14 abbiamo Teddy Swims con il nuovo pezzo che si chiama Mr. Know It All. È una canzone orecchiabile e densa di significato che ruota attorno al dolore del sabotaggio romantico inconscio. Infatti Teddy Swims ha raccontato il brano come una contraddizione tutta umana, ovvero l'idea che l'amore possa diventare una profezia che si autoavvera, ovvero quando credi di sapere già come andrà a finire, un po' ti proteggi prendendo le distanze per evitare il fallimento, e quella diventa la ragione del fallimento. Insomma, vabbè, un po' complessa, ma quando si pensa di sapere tutto, infatti per questo che il brano si chiama Mr. Know It All ed è Teddy Swim, un brano comunque molto bello, lui ha una voce niente male, alla posizione numero 14. Prima sentiamo,
3: Nicolas Vaporidis.
2: Vedi? Sì, è aperto un ristorante.
3: Vedi?
2: Hai capito, sì. Ce l'ha fatta.
3: Ha lasciato il cinema. Allora andiamo a scrutare.
2: Prima Teddy. Di Teddy, Brash.
3: Brash, e poi?
2: E poi Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.
3: Pipipipi.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor Dabilano. A

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
3: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni.

0: Utrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo al nostro Big 40 e siamo arrivati alla posizione numero 13. Questo è un brano che mi piace, non riesco più a parlare, ma mi piace moltissimo, volevo dire. E che l'artista torna dopo un po' di tempo anche sulle nostre frequenze. Charlie Puth, il brano è insieme a Coco Jones.
2: Coco Jumbo. Coco Jumbo.
1: Non è Coco Jumbo, no. Altro stile, per fortuna. E si chiama Sideways, un bellissimo duet di quelli, insomma, che da proporre quando volete mettere un po' di musica di un certo livello.
2: E invece andiamo con la nostra Sabrina Carpenter. When did you get hot?
1: When did you get hot?
2: Sì. Dove ho visto il fidanzato?
1: Ah sì?
2: Non ti dico che sono mai meglio perché
1: no, lasciamo stare perché questa cosa sta diventando un pochino invasiva.
2: Veramente, cioè, ma io non so, ma perché secondo me è un po' la generazione quella.
1: Sono usciti giovani. Tutti uguali tipo cloni?
2: No, non sono usciti uguali. Però sembra quello Rosa Chemical, quello di
1: sì, forse un pochino gli somiglia. C'ha quel tiro, foto,
2: sì, ha quel tiro di Rosa Chemical un po', ma perché sono queste cose un po' trasgressive, un po' questi look che forse uno copia l'altro e quindi alla fine un po' si assomiglia. Chi si assomiglia però sì
1: Piglia.
2: Allora andiamo a ascoltarci la nostra Sabrina Carpenter. Dopo abbiamo undicesima, che l'avremo anche Lignano.
1: Undicesima posizione invece abbiamo Tiziano Ferro con Giorgia, con questo pezzo che ci ricorda anche un po' le sonorità di un Tiziano giovane. Un bel duetto, le due voci insieme stanno da Dio, si chiama Superstar.
2: Wow, potete vederlo anche a Lignano Sabbiadoro.
1: Sì, quando?
2: Dovrebbe essere il giorno esattamente, ve lo dico subito, Lido, Genova, Bologna, non scrive, c'è, Ticketmaster, sì. Biglietti, sapete che, eccolo qua, Lino Sabbiadoro 30.
1: Ah, 30 cosa?
2: Maggio.
1: Ah, cioè tipo dopodomani.
2: Esatto.
1: Adesso. Ok, vabbè.
2: Chi ben comincia,
1: bene,
2: meglio
1: un weekend.
2: Ci sono ancora biglietti, ci sono ancora biglietti, se volete, a 400 euro.
1: Benissimo, grazie per la notizia.
2: 80 euro prato.
1: Ci ascoltiamo questi tre pezzi insieme e invece vediamo.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 19.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Atti da Jenny De Gaetano, 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
0: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanagers, contraddistanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elie Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Raga, oggi mare o pizza?
5: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
4: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
5: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
4: La Napa, la pizza che sa d'estate.
6: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
7: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
8: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
7: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malinconi
1: Polignani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
9: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Il 4 luglio per la notte dei saldi. Accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
0: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste.
2: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
1: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
0: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
2: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simona Agnes alla guida di Viale Mazzini.
0: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
3: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
0: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
4: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote, una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
0: È tutto, buona serata.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto, il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
8: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi. L'estate alla Tisana si accende di emozioni. Tornano le sere d'estate, gli appuntamenti del giovedì sera 2, 9, 16 e 23 luglio 2026. Shopping, enogastronomia, animazione, musica e tante altre sorprese animeranno il centro cittadino per vivere insieme le notti più belle dell'estate. Passeggia, scopri, divertiti e lasciati coinvolgere dall'atmosfera di festa. Sere d'estate alla Tisana, 4 serate da non perdere. Evento promosso da Prola Tisana e Città di Latisana.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia. Vediamo subito com'è è il tempo in questo momento nella nostra regione. Beh, soffia ancora bora sulla costa in giornata, poi il cielo in prevalenza ancora poco nuvoloso con temperature massime in calo rispetto ai giorni precedenti. L'aria più secca con venti di brezza. Sui monti maggiore nuvolosità locale, la temperatura minima 20 gradi, la massima 32, a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 12 gradi. Ma vediamo un po' la situazione domani, prevalenza il tempo stabile con col cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza, tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura. Temperatura nella norma del periodo, temperatura minima infatti 16 gradi, la massima 32, a 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 12 gradi.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Che tenemos DJ rapidamente?
5: Che comience la fiesta.

0: ¿Qué fue? Creí que ya sabían de mí.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
4: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
5: Tornano le emozioni di Luci ed Ombre, la rassegna estiva sul carso della Grande Guerra. A Foglianore di Puglia, nel comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri, 4 serate spettacolo gratuite il 9, 16, 23 e 30 luglio. Con teatro, musica, racconti e suggestioni della Prima Guerra Mondiale nei luoghi dove si è vissuta veramente. Evento speciale il 2 luglio con rievocazione storica e messa da campo con prenotazione obbligatoria. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Proloco Fogliano Re di Puglia. Luci ed ombre. 20 anni di emozioni sul carso della Grande Guerra.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale. Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Il 4 luglio, per la notte dei saldi, accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
0: Torna dal 2 luglio al 26 settembre a Udine, Trieste, Gradisca di Sonzo e Duino Aurisina Festil, Festival Estivo del Litorale. Uno sguardo teatrale sui temi della memoria e delle fragilità sociali, sulle periferie e sulle nuove generazioni che le abitano. E poi ancora femminismo, migrazione, emergenza climatica e rapporto tossico con le nuove tecnologie. Teatro per piccoli e grandi spettatori, con nomi di punta del teatro e della danza contemporanei. Vieni a scoprire il programma completo su festivalestivodellitorale.com.

0: di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Il 4 luglio per la notte dei saldi accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Raga, oggi mare o pizza?
1: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
0: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
1: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
0: La Napa, la pizza che sa d'estate.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide, tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday.com. E sei già al mare?

0: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Gorgoradio.0.
1: È mezzanotte e 4 minuti.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:29.
2: E adesso giuro faccio le